sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

steppe, le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: raga. Oh, oh, fermi, fermi. Ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito. Che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na. Ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io. Ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

looking back isn't best, but for me, it's the way.

0: quando hai detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: settimana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kiva, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di yoga, di meditazione nota quota su molte quote di filatura e nota quota di colonia, ma non è per andare in vino, ci vuole del cacao, no, là in Romagna no, ci sono la prossima stanza spiace di non si vede, ma la casa mandare le cinocchi in India, visitare i tempi di Kiva, ma ci vuole tanto, lo so.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco la musica della

Si pone in risalto una volta di più il binomio donne e motori, e come nel gentil sesso, le linee dolci sono sempre le parti preferite, tanto che Stirling Moss ha affermato: i rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve. Si apre così un'altra settimana che la redazione di Satteva Motori, in collaborazione con ManzittiMotors.net, vuole dedicare alla sensibilizzazione di chi è al volante. La passione per il motorsport è infatti qualcosa che emoziona, ma sulla strada deve essere un'altra storia. Noi donne in fucsia di almanacca siamo anche tutte motoroses di Miss Moto and Cars e quindi ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale. E vi ricordiamo il nostro motto, che vorremmo fosse anche il vostro: di corsa, solo in pista. E per rimanere in tema, luce verde per questo giro di almanacca. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Le prime note in almanacca di tutta questa settimana arrivano dallo scaffale della musica di qualità by Satteva 2-5. E proprio perché è lunedì abbiamo appunto bisogno di energia.

di armonie dan forte lirismo e senso epico sono lontane dalla consueta progressione blues. La prosa è molto curata, ricca di figure retoriche e riferimenti alla fantascienza. Cosa aggiungere? Sicuramente un mega grazie per aver fornito la sigla dal

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Miltech Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per la batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

Alberto Moravia teme che i maschietti siano considerati bigiotteria. Per una donna i corteggiatori sono come le collane e i braccialetti, ornamenti di cui

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca. Di oggi conosce bene la strada. Il 53 è associato al vecchio. Il suo significato è cercare il consiglio di qualcuno saggio con esperienza alle spalle.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta. Ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portar via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi

l'abbiamo, ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace. In questo momento sul pianeta ce n'è bisogno, quindi perché non

sono davvero tante in questo periodo, bisogna pensare davvero alla stanchezza dei bimbi che non riescono davvero a sopportare la loro sete di pace a tutti i livelli. Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla luna Sally per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi neri, dedicata a tutte le mamme giovani che

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: azzurri dello sport in trionfo con un'altra pioggia di medaglie, siamo primi in Europa nell'atletica, secondi nel nuoto e ginnastica. Si intensifica ancora la guerra russo-ucraina, 12 i morti solo nelle ultime ore. In corso il controesodo estivo, bollino rosso sulle strade, in arrivo una perturbazione atlantica, 13 regioni in allerta gialla oggi, un giovane annega nel lago di Como sotto un nubifragio. Clamoroso flop della Lazio, eliminata dalla Coppa Italia dal Mantova, Gattuso non cerca alibi.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti incluso la gara a squadre e un bronzo. Tra 2 giorni sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere 400esche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANAS ha dinamato anche per stamani. Bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica, destinata a portare parecchie piogge e temporali, ben 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata, in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo: nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde e non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
4: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere, penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, il secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
1: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa e Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it.
1: Sono le 10.

0: Cari amici, eccoci, benvenuti, bentrovati a tutti in questo magico mondo, il magico mondo estivo, perché siete all'interno di Wawa Summer in versione estiva. Io sono in infradito, anche il nostro saggialieno si è messo comodo, abbronzato di un verde scuro. Ciao saggialieno.
1: Ciao, ciao, hai visto come sono abbronzato?
0: Sì, sei verde scuro, io non è che sono proprio...
1: No, tu non sei tanto abbronzato, sei abbronzato a macchie, sembri un po' una mucchetta.
0: Ma dai, saggio alieno, ma non si dicono queste cose a macchie, a chiazze, perché d'altronde io porto la camicia e il giret, insomma, quando faccio le magie devo essere un po' elegante. Scusami,
1: Sì, sì, va bene, ma sembri sempre un po' una mucca, bianca e nera.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, amici, buona estate a tutti. Oggi vi aspetta una puntata davvero ricca di sorprese, perché avremo la nostra fantastica musica. Salutiamo però anche il nostro gufo jukebox con l'orchestra delle cicale stonate. Ecco. E poi un saluto a tutti voi, un saluto al saggio alieno e all'albero burlone, che poi al termine andremo a raggiungere e ci racconterà sempre una bella barzelletta. Ma come sempre, saggio alieno, noi cominciamo con una bella filastrocca, e tu ce l'hai la filastrocca, giusto?
1: Ma certo che ce l'ho, ed è dedicata proprio all'estate e parla del mare. Sentite la voce del mare, la voce del mare nella conchiglia, ascolta il bambino e si meraviglia. Pronto? Ti aspetto, il mare dice. Ho navi e isole per farti felice. Vorrebbe rispondere il bambino al mare. Prepara i pesci, verrò a pescare, ma non è certo di parlar bene la lingua dei pesci e delle sirene.
0: Che bella, meravigliosa questa filastrocca di Gianni Rodari, la voce del mare. Grazie saggio alieno, e grazie ovviamente al mitico Gianni Rodari. Ecco, benissimo. Allora, oggi avremo una magica storia cantata da presentarvi e da ascoltare insieme, e anche cantare insieme, perché no? Ma tornerà anche la nostra simpaticissima Mrs. Magic, ma certo, la teacher davvero fantastica, che ci insegnerà, che ci insegna proprio l'inglese. Ecco, magari qualcuno la conosce già, perché avrà visto le puntate di Dal Cappello del Mago, certo, le puntate che ormai da 2 anni creiamo e che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, Dal Cappello del Mago. Mrs. Magic ha già insegnato anche lì, e quindi vi invitiamo ad andare a vedere le puntate, ma a seguirci anche qui con Mrs. Magic. E poi naturalmente scriveteci in questa meravigliosa estate, mandateci i vostri disegni, giocate con noi e mandateci anche i vostri saluti. Come fare, saggio alieno?
1: Ma è semplice, basta mandare una mail con l'aiuto di mamma, papà, zia, cugina, amico, vicino. Ciao ciao, mago@gmail.com.
0: È facile, ciao ciao, mago@gmail.com. Bravissimo. E allora tra poco entreremo in classe, andremo proprio con Mrs. Magic a imparare giocando un po' di inglese. A tra poco.

0: Marco.
1: Hi kids. Benvenuti di nuovo nel mio spazio My English. Sono Mrs. Magic e parleremo di magia in inglese.
0: Ma che bello, Mrs. Magic! Ciao, benvenuta!
1: Ciao mago Alisgard! Sono molto felice di vederti, di essere qui con voi!
0: Oh, anche noi, non vedevamo l'ora di entrare in classe con te per imparare proprio da te, eh!
1: Oh sì, nella nostra virtual classroom, nella nostra classe virtuale. Mago Alisgard, puoi raccontarci un pochino come magician, come mago, che cosa fai? E ti vediamo sempre fare delle magie.
0: Oh, sì.
1: Cosa sono?
0: Noi nel bosco incantato facciamo tante magie. Sì, usiamo l'immaginazione.
1: Oh, imagination, per fare magic tricks, i nostri
0: trucchi magici.
1: Trucchi magici, ah! Yes, of course. E che cosa usi per fare i trucchi magici? Magical tricks.
0: Ah, beh, io ho la mia valigetta per fare un bello spettacolo di magia. Sì.
1: Right, la tua magical suitcase per fare un magic show. Really? E che cosa usi per fare il magic show? Perché ho visto che hai una cosa che assomiglia a qualcosa che ho anch'io.
0: Io ho una bacchetta magica, anche tu ce l'hai, vero?
1: Beh, la mia è tutta blu e mi serve per mettere i voti belli ai bambini bravi che imparano English. This is a blue pen, ma la tua è una magic wand, una bacchetta magica. Ma ho visto prima qualcosa che correva nella foresta bianca. Era un animaletto, ma che cos'era?
0: Ah, era un coniglietto, era il mio coniglietto, Attilio il coniglio, sì.
1: Oh, really? A white rabbit, vuoi dire? Un coniglietto bianco di nome Attilio? Ma Magic, Mrs. Magic, è veramente magico. Io conosco anche un bambino biondo, bello, bello, bravo, che si chiama Attilio, ma non è un coniglio. Mando tanti baci.
0: Ciao Attilio, ciao!
1: Beh, Mago Alisgard, che cosa metti sulla testa? Che ho visto che hai una cosa strana.
0: Oh, sì, io ho un grande cappello. Noi dal cappello estraiamo tante sorprese.
1: Right. Infatti si chiama Top Hat ed è il cilindro dei maghi. Top Hat si mette sopra alla head, che è la testa, ed è magica. Fantastico! Io direi che per adesso riflettiamo su queste nuove parole in inglese. Magic show, magician, magic tricks, white rabbit, magic wand, and then the top hat, il cilindro. Vediamo se ve le ricordate tutte. Grazie, Mago Alice.
0: Grazie, Mrs. Magic.
1: Devo andare. Ci vediamo la prossima volta.
0: Ciao, ciao.
1: Bye bye.

0: Cosa può fare di meglio un fiore se non sbocciare con amore? Non appena il sole fa segno che è pronto, il fiore può nascere anche in un giorno.
1: E non appena i suoi tanti raggi al punto giusto sono caldi, un fiore può aprire i petali raggianti, può aprirli all'intero mondo e alla natura che ha tutto intorno.

0: sole, sarà poi il sole, in accordo con la natura, che lo farà crescere prendendosene cura. Lo curerà con paterno amore, trattando quel fiore come un unico fiore,
1: donando lo stesso intenso calore ai tanti, tantissimi colorati fiori che popolano e abbelliscono i prati là fuori.
0: Per loro è così. Dopo una notte, abbracciati a se stessi, al mattino possono distendere i loro petali.
1: Finalmente, piano piano, spalancarli al dolce caldo che inizia a propagarsi. Il sole sorgendo, quasi non volendo disturbare, coi suoi raggi il tutto inizia a illuminare.

0: le case, i muri, le montagne, il mare e le immense campagne, sino ad arrivare al fiorellino più innocente, anche il più piccolo, immerso nel verde.
1: Così, per tutto il giorno, il fiore, quando il sole ha raggiunto il suo pieno bagliore, se ne sta lì fermo, in contemplazione, seguendo solo nel cielo il cammino del sole.
0: E lo cerca, lo guarda, lo osserva, anche quando la sua luce è coperta, anche quando il cielo, invece di essere luminoso, appare grigio, spento, nuvoloso.
1: Forse il fiore immagina il sole in quel momento o sente comunque la sua presenza accanto. Per questo è bello, perché è contento e lo si vede per tutto il tempo della sua vita, verde e fiorita.

0: la contentezza che il fiore ha lo fa apparire bellissimo. E già, e così succede esattamente anche a noi. Se siamo felici, siamo belli come fiori. E la bellezza la possiamo mostrare fuori, donandola ad amici, parenti e genitori.
1: Ringraziando, apriamo le braccia al mattino e la sera, quando andiamo nel nostro lettino, abbracciamoci al nostro cuore, come fa ogni giorno il fiore.
0: Quando il sole va a coricarsi, il fiore coi suoi petali può abbracciarsi.
1: Per riflettere su ciò che è stato, sullo splendido giorno che è appena passato.

0: ritorniamo insieme dopo la bella musica in questo magico mondo Wow Wow Wiwa in versione summer, ma siamo giunti al termine anche di questa puntata. Dobbiamo salutarci, amici. Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo anche ascoltato una bella magica storia cantata insieme al maestro musicista Martino Bopin, e poi abbiamo ritrovato anche Mrs. Magic, la teacher simpaticissima, per imparare proprio l'inglese giocando. E vi ricordo ovviamente che per vedere, quindi non soltanto ascoltare, per vedere le puntate e altri appuntamenti con Mrs. Magic, potete trovare le puntate di Dal Cappello del Mago, il programma TV che è disponibile anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Ma come sempre, in conclusione, mi dirigo dall'albero burlone. Ciao albero, ben trovato.
1: Oh, ciao mago, ciao amici, che bello. Sono pronto dopo questa puntata così estiva.
0: Hai sentito che puntata meravigliosa, bella, rinfrescante? Beh, così che Wow Wow Wow Summer. Ormai siamo insieme da tanti anni, dal 2017. Ci teniamo compagnia, abbiamo imparato a conoscere te, il saggio alieno, e come sempre è bello concludere con una barzelletta, e speriamo che sia bella, che ci fa sorridere. Allora io, caro albero, ti do una caramella di quelle che piacciono a te, al gusto spinaci. A lui piacciono queste caramelle qua. Ecco qui, caro albero, raccontaci una bella barzelletta.
1: Ah, grazie, che buona che è questa. Sentite, ma perché? Perché, mi chiedo io, le ballerine ballano sempre sulla punta dei piedi? Ma perché? Non sarebbe più facile scegliere delle ballerine più alte?
0: Ma no, albero, ma è così, è la danza è così, ma il nostro albero burlone, scusa, è fatto così, ormai lo conosciamo, ecco. Siamo giunti al termine, amici, allora io vi ricordo che per riascoltare, per vedere i contenuti, ecco, di Wow Wow Wow, potete andare sul mio sito magoalesgar.com, trovate la pagina Wow Wow Wow, potete anche vederci, ecco, perché qui ci ascoltate, ma ci potete anche vedere in Dal Cappello del Mago, questo programma TV che ormai da 2 anni proponiamo anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Magie, storie, c'è sempre il nostro saggio alieno e c'è sempre anche l'albero burlone. E poi, importantissimo, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, scriveteci con l'aiuto di un grande, mamma, papà, nonni. Ciao mago@gmail.com, mandateci i vostri saluti, i vostri disegni e insomma anche le vostre barzellette e filastrocche preferite, scriveteci. Ciao mago@gmail.com. Siamo giunti al termine, quindi ci risentiamo sempre qui, mi raccomando, un grande abbraccio e alla prossima puntata. Ciao amici.
2: Wow.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Issa Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica, ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

amici e amici di Musical Chatter, quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, la tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità: il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni, che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex Von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso segnale radio captato forse nel 1977. Il video, diretto da Nico Paolillo e interpretato da Ella Balinska, accompagna questa idea di contatto a distanza, trasformando il desiderio di stare con qualcuno in una specie di messaggio lanciato nello spazio. Quindi da Message in a Bottle, da A Message in the Space. Vocalmente, Matt Bellamy è nel suo territorio naturale, parte controllato, quasi raccolto, poi apre verso quel falsetto e quella teatralità che rendono i Muse riconoscibili in pochissimi secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua. Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con B.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Oh, torniamo negli anni 70, esattamente nel 1975, grande successo degli ABBA, SOS, ve la ricordate?

SOS, grande classico degli ABBA, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1975, domani a quest'ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole muore piano.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era il singolo di Ruggero Ricci, si intitola Porcellana, tra le nostre promozioni di questa settimana.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: della medaglia, ovvero Enzo Villa, artista romano, con questo brano che rappresenta il suo nuovo progetto, il suo nuovo singolo, si chiama Il fiore e l'albero, e oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: La prima ci riporta al mondo di Tullio De Piscopo, 1984, quando usciva Stop Bayon, che cantava Ma quando scim for sarà primavera.

grandi di Ora Musica, con questo brano che ci ha riportato indietro negli anni 80. Tullio De Piscopo, che a proposito ha da poco compiuto i suoi 80 anni. E adesso invece tornano le nostre promozioni con i Nuyu. Il loro nuovo singolo è Ripudia.

musica in Uyu con questa canzone che è ispirata dall'articolo della Costituzione dove si dice che l'Italia ripudia la guerra, e ripudia proprio il titolo del singolo che rappresenta il nuovo progetto dei Uyu, ascoltato qui a Ora Musica.

Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Bongiorno, che è uscita con una canzone a metà.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: scade la fragile tregua Stati Uniti-Iran, Kushner oggi in Israele a parlare di Gaza, uccidere 30-40 palestinesi al giorno, esorta il ministro israeliano Ben-Gvir, 21enne italiano in coma a Barcellona, picchiato perché italiano, dice il padre, finisce la canicola, arrivano i rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta gialla, azzurri straordinari nei vari tornei europei, primi nell'atletica, secondi nel nuoto e ginnastica, ed è la settimana del ritorno della Serie A.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Laura Carchidi, Gerardo De Vivo. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma, in scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner, sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarelli, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A.
4: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football. Tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato, parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Infine il tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in due set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ de la Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi,
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, insomma, va detto il nome, va detto il cognome, va detto che

siamo diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano. E allora c'è un'ospitata favolosa, purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali da angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues. Stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora in

quarto album che ha intitolato semplicemente Dirty Blonde, una bionda insomma non proprio pulitissima, dai, diciamola così, perché comunque in posizione 21

Acerbo, sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state

case discografiche e robe del genere. Adesso invece viene fuori Looks Can Be The Saving, che è appunto questo album che contiene anche

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

eccoci qua. Oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro, per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tranquilla.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
1: Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet.

0: la musica.
1: Il disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
2: Inizio prima parte.
3: La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e di meditazione nota quota su un movimento guardo di filatura e nodatura di una linea di strada per contare il vino, ci devono dare no, all'area Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, ma possiamo andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ora Musica della settimana.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Dalla redazione di 7 va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione

0: Radio.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino.
1: Più di 20 anni non

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimonial in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Ollie e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà.

capito che la gente amava me. Potevo fare

0: la Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: dalla redazione di 7 Va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

ricca del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alti Radio.

0: AM Nautilus Rádio. All good.
1: From 7BA.FM/LTRadio. All good day. From 7BA.FM/LTRadio.
2: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che

sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronti.

0: parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
1: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Sette Vam, ciao a tutta la redazione, io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito Chico.
0: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
1: infatti
0: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
1: Sì, infatti. Infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione. Mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale. E quindi è nata Delivery, che poi è anche, mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po', diciamo così, addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. E questo è il è Delivery.
0: E beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
1: Infatti mi vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa. E quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
0: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua

0: Delivery di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione.

0: so, prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è, se l'amore scocca veramente, è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno, approfondendo, prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono i soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su un'autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, e quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente si prende, ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, si chiude una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta, e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le nostre giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magali con Lascia Stare.

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana, più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alteradio, collegate con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la vitola dal carcere, l'attentato a Ranucci è stata un'iniziativa solo mia, sono pentito di aver messo nei guai mio fratello Sigfrido. USA Iran, scade oggi la tregua di 60 giorni, Trump rilancia, obiettivo primario è che Teheran non abbia mai l'arma nucleare. Poi avverte l'Oman, se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Ennesimo femminicidio nel veneziano, un 43enne uccide l'ex compagna, poi va a casa e si toglie la vita. A Siena la pioggia non dà tregua, ancora un rinvio a domani per il palio dell'Assunta.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Laura Supino e Gerardo De Vivo. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Lavitola vive una condizione psicologica non facile, è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, ha aggiunto il legale che prima di incontrare il suo assistito aveva annunciato: siamo qui per verificare se sia necessario integrare le dichiarazioni di Lavitola in vista dell'udienza al tribunale del riesame. Sentiamo.
3: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Il dottor Lavitola, in sede di interrogatorio di garanzia, ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
2: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran nel giorno in cui scade, senza un accordo definitivo, la tregua di 60 giorni già violata più volte da Iran. USA e dalle risposte di Teheran. Donald Trump torna ad alzare i toni e ribadisce che l'Iran non potrà avere in alcun modo un'arma nucleare, lanciando un chiaro avvertimento anche all'Oman. Sentiamo.
4: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà

0: in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. A Gerusalemme intanto l'incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio riguarda soprattutto il futuro di Gaza, ma Washington punta ad evitare nuove escalation sugli altri fronti mentre cerca una soluzione alla crisi iraniana. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: 7 migranti morti, 2 in gravi condizioni, è il bilancio dell'ennesima traversata della Speranza. A riferirlo Emergency, che questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel Veneziano. Il questore aveva anche emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Resta ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda, dove stava trascorrendo qualche giorno di riposo. Secondo i primi riscontri della polizia, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, avrebbe accumulato una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione. Ora il furto di alcuni capolavori di Antonello da Messina nella città dello Stretto è caccia ai malviventi, mentre la procura sta acquisendo testimonianze ed immagini. Sentiamo.
2: Furto pluriaggravato di opere d'arte, il reato formulato dalla procura di Messina per il colpo di Ferragosto nel museo cittadino. Per ora si procede contro ignoti perché tali sono ancora i malviventi che, volto coperto dai caschi, hanno trafugato poco prima delle 22 di sabato scorso 6 opere del maestro Antonello da Messina, uno degli artisti più importanti e amati del 400 italiano e siciliano. Strettissimo, pochi minuti, il lasso di tempo in cui hanno agito. In particolare, i ladri si sono impadroniti di 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione e per motivi ancora non chiari, le altre 2 tavole dell'opera. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Antonio D'Amato, si stanno per ora concentrando sulle dichiarazioni del personale di vigilanza del museo e sulle immagini raccolte dalla videosorveglianza, anche quella disponibile su strada. Da Roma ha inviato a supporto un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri. In città e in provincia, rafforzati i controlli e ricerche lungo tutte le possibili vie di fuga, sia via terra che via mare. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

ovviamente c'è anche il processo del lunedì, l'appello del martedì e tutto quanto il resto, perché insomma con un Ferragosto capitato di sabato e con l'annessa e successiva domenica d'Armanforte, insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto rigido.

e naturalmente raccoglierne tutta quanta l'energia, intitolato non a caso Energy questo pezzo. Lui, Mr. Gordo, è di

0: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it

0: discora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata e giù di meditazione non da quota su mondo quattro di figatura e nella tua piccola linea di strada, per portare in lingua la cerimonia del Catà. No, al mare Romagna no, c'è un droga vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, madre se non andare alle scinocchi in India. Ma ci sono le altre, lo so, ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva a Polizia a partecipare a sessioni di approfondimenti fisici, certo, sono sempre stata tentata. Ma
2: adesso si rivede, sono abbastanza nuove, per esempio, non lo so, siamo tanti, no, per la legge,
3: vedi tu.
4: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco ora musica della settimana.

Stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Wave. Rosemary Stanley e Dom La Nena interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare. Tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Broken Bear, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
1: Leave in the morning with

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Live, la band di Gainsbury e di Duffy, dove veniva fusa il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rockwave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. A Young My Head.

americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic, praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo. I'm

Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i Jafar Tatican, DJ

avere l'esigenza di stare almeno 40-45 minuti panza all'aria. E beh, insomma, la digestione è immediata, non so se è sintomo di salute o sintomo di fiacca, debolezza o cos'altro. Fatto sta che, no, vabbè, non si può rispondere a questa domanda, cioè, no, è come no, dicono anche bisogna

quando per l'ultima volta, vabbè. Dai, comunque invitiamo qualche dietologo ad intervenire, ma qua non è che si parla troppo di dieta, si parla di magnà, cioè non è che

richiesta in ogni parte d'Europa e adesso forse si andrà anche fuori dei confini continentali, ma c'è ancora tanto da girare. A Tuna, estate a BB, intanto Robin Schulz.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/

7, ci siamo? Sicuramente sì, perché ecco qua che i Million

il Nord America, soprattutto per quelli che erano i nativi, i veri abitanti in origine di queste terre. Anche nel Canada sono avvenute situazioni davvero poco pulite, poco chiare, come il resto anche in quelli che oggi sono gli States, gli USA, insomma, per intenderci. Però in Canada stessa musica davvero iniqua ed ingiusta a suo tempo. Oggi musica davvero

Posizione numero 11 con i Crownlands, vuol dire che dobbiamo ascoltare la 8, però ci ha fatto piacere, è una specie di sfida ascoltare.

0: Ebbene sì, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Surprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e bentornati da Max Alberici e Fabrizio Inti a questa nuova puntata di Dance 80, il mondo della dance anni 80, tutti i generi di quel decennio a farci compagnia e a riportarci indietro nel tempo. Come sempre iniziamo con una canzone meravigliosa, un grandissimo successo. Oggi l'apertura di Dance 80 è affidata a William Pitt con City Lights.

Lui è William Frederick Pate, conosciuto come William Pitt, grande popolarità per lui nel 1986 con questo singolo City Lights. Di questo singolo esiste anche una meravigliosa versione di Mike Francis,

Madonna con Spotlight non è sicuramente il suo singolo di più grande successo, diciamo che per lei vorrebbe dire solamente 32esima posizione nella Hot 100 di Billboard. Comunque a noi di Dance 80 piace tantissimo, poi in quell'anno nel 1988 si ballava tantissimo e comunque arrivarci alle posizioni in cui è arrivata Madonna anche con i suoi singoli di minor successo. In arrivo un singolo presente nella colonna sonora del film Beverly Hills Cop, era il 1984, questa è Glenn Frey con The Heat Is On.

singolo prodotto da Aldo Martinelli e Fabrizio Gatto, le tastiere Martinelli, al computer program invece Gatto. La voce è quella di Simona Zanini, al sax Giancarlo Porro, drums e percussioni di Trani. Li abbiamo detti tutti per questo singolo di Dr. Scat, si chiama Field Drive, sono i credits letti dal retro dell'album in perfetto stile radio anni 80. 1983 per questo progetto, rimaniamo invece con la Italo Disco per il singolo Take His Game. Troviamo anche lo zampino di Teo Spagna in questa produzione, disco prodotto in Francia, il progetto è quello di

star del progetto Hypnosis. L'originale è del 1976 del famoso musicista greco Evangelos Papathanasiou, meglio conosciuto come Vangelis. Il nostro Fabrizio Inti ha provato a mettermi in difficoltà con questa pronuncia, ma non la si fa a Max Alberici. Noi oggi a Dance 80 abbiamo ascoltato la cover di Stefano Kundari con gli arrangiamenti di Maiola, stampata su Memory Records, distribuita da Il Discotto Production. Dal 1983 riascoltiamo Gazebo con un classico della Italo Disco. Questa è Lunatic.

playlist di Dance 80 oggi ha trovato spazio anche questa ballad di Billy Idol dal suo terzo album pubblicato nel 1986. Abbiamo riascoltato Sweet 16, singolo presente anche in un episodio di Miami Vice. Adesso abbiamo voglia di un gran bel disco e per farlo abbiamo scomodato Joe Jackson.

Schiaffo di Graham Maybe, è così che Jackson voleva che fosse suonato per questa You Can Get What You Want Till You Know What You Want, singolo del 1984 che a noi piace davvero molto, ma in arrivo ce n'è un'altra che ci piace tanto, Buffalo Stance per la cantante svedese Nene Cherry, singolo del 1988 dal suo album di debutto Raw Like Sushi. Il Buffalo nel titolo della canzone è ispirato dal nome del gruppo di lavoro della stilista di moda Ray Petri, anche dal titolo della canzone di Malcolm McLaren, Buffalo Girls, ne viene preso anche un piccolo

I Have a Destiny, singolo del 79 per la cantante canadese Denisa McCann, e ora un classico dell'house anni 80, Joe Smooth con Promised Land. Per gli affezionati di questo singolo o semplicemente curiosi, sappiate che di Promised Land esiste anche una versione degli Style.

Montreal, la formazione Lime con il singolo Babe We're Gonna Love Tonight, estratto dal loro secondo album, e sulle note di questa canzone ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, prima di andare via però vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale dance80.com, dove ci sono tutte le informazioni sugli artisti, le tendenze musicali, le curiosità sul mondo della dance anni 80, e poi da lì potete arrivare facilmente anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Vi ricordo anche che ci trovate su tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi ci siamo. A questo punto ce ne andiamo, la nostra puntata di oggi si chiude con un gran bel disco di Sylvester, è Rock the Box. Ciao a tutti, alla prossima!